po' mia volta sta paglia, sti lì che asti cochignà, la più classica è name fisso, sto bire a fa xenichtiso.